passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

sui 95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream lo trovi cliccando radiocaffè.it.
1: Roma, Milano, Brescia, Torino, Napoli, Firenze, Venezia, Cagliari e altre città d'Italia ascoltano in questo momento Radio Caffè, le più belle canzoni alla radio, in DAB, FM e in streaming.
2: Ascolta Radio Caffè, ogni momento.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente.

Tieni. Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Radio Café, il est 4h01.
1: It's 3 o'clock in the morning.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: realizzato con il jazzofono. Radio Caffè, sempre più vicina ai tuoi gusti, sempre più digital.
1: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare il viaggio di questo venerdì. It's Friday, bella questa giornata, mi piace tanto, l'ho sempre detto, continuerò a dirlo. Il venerdì è la mia giornata preferita, poi con queste belle giornate un po' più lunghe, con il sole siamo tutti più felici. Allora, se vi dovesse capitare di trovare un portafoglio per terra, cosa fareste? È una domanda che ci siamo fatti un po' tutti, no? Una volta nella vita, ma c'è chi ha deciso di trasformarla in un esperimento. Com'è andato? Lo vediamo tra poco.

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Non so se capita anche a voi, ma io ogni tanto penso che il mondo che viviamo oggi è diventato un po' più diffidente, più individualista, meno disposto a dare una mano agli altri, no? È una mia supposizione, quello che vedo io ovviamente con i miei occhi. C'è un content creator che secondo me la pensa al mio stesso modo e ha deciso di fare una prova molto semplice: lasciare un portafoglio in diversi punti della città per osservare cosa sarebbe successo, no? Niente soldi veri all'interno ovviamente, ma documenti fittizi e un numero da chiamare. Il risultato ha sorpreso sia il content creator che moltissime persone che poi hanno visto questi contenuti. La maggior parte di chi lo trovava cercava immediatamente di restituirlo. C'era chi correva dietro alla persona pensando che fosse appena caduto, chi entrava nei negozi vicino per chiedere informazioni, chi addirittura aspettava sul posto per qualche minuto sperando che il proprietario magari tornasse indietro capendo di aver perso il portafoglio. I video sono diventati virali perché andava contro la narrazione, no, che sentiamo spesso, quella secondo cui nessuno si interessa più a nessuno, anche quello che ho pensato io, no? A volte basta guardare meglio per accorgersi che i gesti normali esistono ancora, solo che fanno meno rumore delle brutte notizie, quelle invece prendono tutti.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Ci sono gli amici di The Meg che ogni giorno prendono l'autobus. Ci sono varie fermate, no, dell'autobus in tutte le città, anonime se vogliamo, che nessuno nota. Poi invece ce n'è una che è diventata famosa in tutto il mondo grazie ad una persona che ha deciso di alleggerire il tempo perso aspettando appunto un pullman.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Cari amici di The Mag, parliamo delle fermate dell'autobus, che sono probabilmente uno dei luoghi più anonimi, no? Che esistano sulla faccia della terra. Tu ci arrivi, aspetti qualche minuto e poi prendi il pullman e te ne vai. In una città però qualcuno ha avuto un'idea geniale, ha iniziato a decorare una fermata con dei piccoli oggetti fatti a mano, tipo miniature, pupazzi, scenografie che cambiavano ogni settimana. All'inizio se ne accorgevano soltanto gli abitanti di quel quartiere lì, poi qualcuno invece ha pubblicato le foto online e nel giro di pochi mesi quella fermata è diventata una meta per anche i turisti, ma anche i curiosi, no? Per andare a fotografarla. Anche io sono nella fermata più importante del mondo. La gente andava lì apposta per vedere quale fosse il nuovo allestimento, ed è una storia bellissima perché dimostra che spesso non servono grandi opere o grandi investimenti, no? Per rendere speciale un posto, a volte basta una persona con un briciolo di fantasia, anche la pazienza di fare tutto questo, la voglia di regalare un sorriso a degli sconosciuti, e migliora un piccolo luogo che magari poteva essere, come tanti, anonimo.

Ormai online possiamo trovare veramente di tutto, cari amici di The Mag. Abbiamo parlato spesso all'interno dei nostri programmi di recensioni. È un argomento che a me piace perché ne trovo sempre diverse e sempre affascinanti. C'è qualcuno che ha deciso di recensire un temporale.

siamo abituati, popolo di The Meg, alle recensioni dei ristoranti, degli hotel, anche dei film, content creator, no? Che parlano di film, danno il proprio giudizio, danno dei voti. Qualche settimana fa però è diventato virale una recensione molto particolare. Un ragazzo ha deciso di recensire un temporale, esattamente come se fosse un locale. 5 stelle per gli effetti speciali, 3 stelle per la puntualità, 1 stella per avergli rovinato il bucato. La cosa divertente è che migliaia di persone hanno iniziato a fare la stessa cosa, quindi hanno lasciato una recensione per il tramonto nel loro luogo, dove si trovavano in quel momento lì, una giornata ventosa, le luci, persino gli arcobaleni, no? È iniziata un trend nuovo di recensire il meteo. È una cosa leggera, ma racconta qualcosa di interessante. Siamo talmente abituati, no, a valutare tutto, che ormai lo facciamo anche con la natura, e il risultato, almeno in questo caso, è stato sorprendentemente divertente.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma

0: Radio Café, il est 7h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Radio Caffè.
9: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
19: Quest'estate scopri come essere super.
20: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
21: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
22: Sei una piccola selvaggia, vero?
21: Non ci siamo ancora presentati.
19: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Radio Caffè.
5: Aspetta un attimo.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 7h58.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre, prudenza per ostruzioni sulla strada tra Mirano Dolo e Mira Oriago in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina, a causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova, resterà chiusa l'uscita di Vicenza Ovest per le provenienze da Milano. Nella stessa fascia oraria, dalle 21 alle 6, per un altro cantiere notturno, resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Valdastico per chi proviene da Venezia e deve immettersi in A31 in direzione Rovigo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
4: Per tutto il giorno.
3: Sempre e solo su
5: Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Scendi letto e caffè con Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

mi ha fatto più male. Un'altra casa e la disposizione di nuovi mobili e televisori, ma in fondo sono solamente cose.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 8h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
6: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla tangenziale di Mestre permangono code per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Rallentamenti poi sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Su tratto Venezia-Trieste della 4 segnalato un veicolo incidentato tra Rivi Puglia e barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A22 del Brennero, di competenza Autostrada del Brennero, code per un incidente tra Nogarole Rocca e Mantova Nord in direzione Modena. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Per partecipare a una delle più importanti fiere dell'editoria italiane bisogna dichiararsi antifascisti o qualcosa del genere. Ha senso? È una qualche forma di censura? Parliamone. Io sono Tito Borsa, direttore della newsletter Scomodi Contrasti, e questi sono i miei 5 minuti settimanali su Radio Caffè. Secondo quanto riportato da Francesco Giubilei sul giornale e poi confermato dagli organizzatori dell'evento, per partecipare alla fiera Più Libri Più Liberi, che è prevista all'EUR a Roma il prossimo dicembre, le case editrici dovranno sottoscrivere una dichiarazione di antifascismo. Se fino all'anno scorso si doveva firmare un'adesione generica a, cito testuale, tutti i valori espressi nella Costituzione italiana, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nella Dichiarazione universale dei diritti umani, quest'anno verrà chiesto agli editori di dichiarare il proprio antifascismo. Sono partite subito le reazioni. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parla di patentino antifascista e tuona «La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un vecchio vizio della sinistra». E poi la Premier parla apertamente di censura. Il presidente dell'AMPI, Gianfranco Pagliarulo, è di opposta opinione, cito testualmente. Non è censura, si chiama rispetto della Costituzione e delle leggi. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha voluto dire la sua. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini. E il riferimento al codice Rocco, che è ancora oggi in vigore dopo numerosissime modifiche. Che cosa c'entri il codice Rocco con la fiera Più Libri Più Liberi? Soltanto Nordio lo sa. Ebbene, ci permettiamo di dire che stanno sbagliando tutti. Tutti quanti. E adesso proviamo a spiegarvi perché. Innanzitutto, essere fascista e dichiararsi tale in Italia non è un reato. È reato la ricostituzione del disciolto partito fascista. È reato l'apologia del fascismo, che consiste nella promozione della costituzione di un'associazione, di un movimento, di un gruppo che ha le caratteristiche e le finalità del disciolto partito fascista. E in Italia è reato propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale. Essere fascisti, di per sé, e anche dichiararsi fascisti, non è un reato. Per quanto Pagliarulo quindi sia stato piuttosto impreciso, Meloni e Nordio si dimenticano del fatto che Più Libri Più Liberi è una fiera organizzata dall'Associazione Italiana Editori. Non è un'iniziativa pubblica, sebbene trovi spazio nella Nuvola di Fuxas, che è un edificio pubblico all'EUR a Roma. Chiedere ai partecipanti di dichiararsi antifascisti è qualcosa di perfettamente legittimo e legale, quindi gli organizzatori hanno tutto il diritto di farlo. E non c'è scritto da nessuna parte che debbano per forza accogliere partecipanti che rifiutino di aderire ai valori fondanti di quella manifestazione. Se qualcuno legittimamente non intende sottoscrivere quella dichiarazione di antifascismo, può semplicemente fare a meno di partecipare e virare verso fiere dell'editoria che non mettano questo genere di paletti. Non si sta censurando nessuno. Più libri, più liberi sta semplicemente esplicitando la direzione artistica e politica che vuole dare a se stessa. Sarebbe censura se, senza delle ragioni specifiche ed esplicite, si volesse impedire ad alcuni singoli editori di partecipare. Ma ogni manifestazione ha il diritto di avere la propria impronta politica e quella dell'antifascismo che caratterizza esplicitamente questa fiera è del tutto legittima, lo ripetiamo. Chiedere a degli editori una dichiarazione di antifascismo significa dare una direzione, che può essere anche non condivisibile da chi magari si riconosce nei valori fascisti, che come dicevamo prima di per sé non sono illegali, ma è una direzione assolutamente legittima. La censura è un'altra cosa. E anche stavolta abbiamo quella che parrebbe essere una polemica basata sul nulla. Con questo è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento la settimana prossima, sempre su Radio Caffè. Vi ricordo di iscrivervi alla newsletter Scomodi Contrasti. Vi basta cercarci su Google.
10: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate lunghe code tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia a causa di un incidente tra numerosi veicoli. Rallentamenti poi sul tratto Padova-Venezia della A4 tra Padova Est e Tangenziale di Mestre in direzione Trieste a causa del traffico intenso che provoca ancora code sulla Tangenziale di Mestre tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
7: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova permangono lunghe code tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia a causa di un incidente tra numerosi veicoli. Sulla tangenziale di Mestre ancora incolonnamenti tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste per traffico sostenuto. Vi anticipiamo che a partire dalle 21:30 di oggi fino alle 8 del mattino di sabato sul passante di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita di Spinea per le provenienze da Padova, uscita alternativa Martellago-Scorzè. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Merry Mess.
1: Gagliardo,
2: Merry. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, grazie. Ciao, Beto. Baggio, ciao. Allora, questa cosa ha creato un certo scompiglio. No, ma non tanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Non lo sa nessuno, è un'ipotesi.
4: Ma dovreste chiederglielo.
3: Guarda, invece è molto più facile questo.
5: Io non è che... Io, boh, non lo so, devo ancora...
6: Ciao, Merry, buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
7: Signori, buongiorno. Venerdì 19 giugno, l'estate c'è, siamo qui, siamo pronti. Abbiamo l'ultima puntata convenzionale della settimana. Domani c'è il meglio del macchiatone, ma intanto andiamo a partire così. Partiamo, abbiamo i nostri ospiti e la nostra musica.
8: Il macchiatone.

Corriere della Sera, la Kiev, l'attacco più duro su Mosca, Khamenei contro Trump, su Repubblica, Putin, l'ora della trattativa sulla stampa. Vi dico sempre un po' di titoli così, anche se non è mattina presto, ma anche per capirci. Poi io e mio marito Astro Luca, la telefonata allo spazio, c'è una bella fotonotizia di Luca Brentano che ritratto in una foto del matrimonio con Marta Guidarelli, ex top manager delle risorse umane, che dal 2023 si è sposata con Luca Parmitano. E vediamo un pochino poi che cosa si dice, insomma si parla solo esclusivamente della guerra, poi ci sono dei titoli, veramente la verità è imbarazzante con i titoli che scrive, fanno i froci col ministro degli altri, pensa cosa scrive, è un titolo del giornale, Poi il giornale, anarchici e sabotatori, la verità sui caos treni, e poi insomma si parla molto di politica nazionale, e corsa alle urne, Libero scrive andremo a votare l'11 aprile, poi andiamo a vedere i giornali regionali.

Partiamo dalla Calabria, Calabria Live nel 2025, il PIL Calabria più 1,1%, il più alto del sud e del paese. Non male questa notizia. Mentre in Campania, vediamo un pochino sul mattino, cronache di Caserta, Picella sequestro da 70.000 euro, sul mattino si parla della guerra, PIR e lavoro, il mezzogiorno corre. Vedete che anche sul mattino di Napoli si parla di questo. Mentre se andiamo a cercarci la Sicilia, il giornale di Sicilia, il pasticcio del sindaco che non poteva candidarsi. Questa è una notizia che viene da Palermo. E invece attacco a Mosca, colpita raffineria, ma scrive la Sicilia che è un po' come il Gazzettino nel Veneto, che è un giornale che cura sì la regione ma anche i fatti nazionali. In Sardegna invece, regione, date a noi la gestione della continuità marittima, lo scrive la Nuova Sardegna. Ci piace sempre andare a leggere qualcosa in Toscana, il Tirreno. Nube di fumo sulla città, in fiamme tonnellate di pasticche a metalli. Mamma ragazzi, sono guai questi. Poi vediamo cosa succederà. Si brinda sognando la Lancia, Corriere di Arezzo lo scrive. Questa sera in quasi 5.000 a tavola alle cene propiziatorie dei quartieri, il Corriere di Arezzo, e la Nazione che riporta più o meno i fatti che abbiamo sentito sul nazionale. A tra poco, noi andiamo avanti.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori.

0: Terry, che cos'è?
1: Ne parleremo con Serenella Salomoni. È una cosa di coppia, sapete che Serenella Salomoni è la nostra psicoterapeuta di fiducia. D'estate ancora più dell'inverno, perché poi d'estate siamo tutti un po' più rilassati e questi temi li assaporiamo nel modo migliore. Rimanete qui al macchiatone di Radio Caffè, tra poco parleremo di Bird Theory. Sentirete, molto interessante.

0: Buongiorno e bentornata a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia. Ciao Serenella, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Oggi parliamo di Bird Theory. Cioè, ecco, la teoria dell'uccello sarebbe, però non c'entra niente con la coppia, cioè, c'entra con la coppia, ma non è quello che pensate voi, cioè è
1: quello che pensi tu.
0: Come penso io, perché io, scusa, ho capito, perché io, come io posso fare un pensiero, cioè vabbè, allora
1: una battuta che fai facilmente.
0: Torno serio, vabbè, ero rigore a porta vuota, abbi pazienza. Torno serio, Bird Theory, cioè significa che c'è un atteggiamento particolare.
1: È
0: un test della coppia. Come funziona?
1: Sì. È un test perché è un fenomeno virale su TikTok ed è per valutare la salute di una relazione. È basato sulle reazioni che il tuo partner può avere ad un'osservazione che è banale, per questo l'hanno chiamata così, come per esempio l'invito a guardare un uccellino che sta passando. Allora hanno visto che se il partner risponde con interesse, ti fa delle domande, condivide questa cosa, indica che c'è un'altra connessione emotiva. Se invece lo ignora o liquida la frase, segnala un disinteresse. Questa Bird Theory nasce naturalmente sui social, però si ispira a un concetto che è quello del Beat for Connection, che è uno psicologo che si chiama John Gottman, per tradurre l'enormità della questione in una versione più immediata, più adatta ad un linguaggio sbrigativo. Quindi in italiano la potresti tradurre come richieste di connessione. E intendiamo quei piccoli gesti, commenti, sguardi con cui i partner cercano attenzione, affetto, supporto, e gli studi dicono che nelle coppie stabili rispondono positivamente l'86% delle richieste, quindi è una coppia stabile, contro il 36% di quelle che si separano e che rispondono in modo ostile. Quindi è molto importante sorvegliare i piccoli gesti che l'altra persona fa, se spontaneamente o no.
0: Molto molto molto chiaro, grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi, presto. Buona giornata.

0: Radio Café, il est 11h58.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa, passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sale ad almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben Gvir. Gli fa eco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social, con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate lunghe code per un incidente tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. Permangono poi rallentamenti per traffico sostenuto verso Venezia tra Brescia Est e Peschiera del Garda. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina, a causa di lavori proprio sulla A4 Brescia-Padova, resterà chiusa l'uscita di Vicenza Ovest per le provenienze da Milano. E nella stessa fascia oraria, dalle 21 alle 6 per un altro cantiere notturno, resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Val d'Astico per chi proviene da Venezia e deve immettersi in A31 in direzione Rovigo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Sul Gazzettino scrivono notizie anche locali. Ammazzato di botte, è giallo, là comunque è la prima pagina, io vi leggo sempre solo le prime pagine. Tribuna, allarme di Confindustria, economia veneta ferma, mentre il sud corre. Allarme di Confindustria, economia veneta ferma, lo scrive anche il Mattino, lo scrive anche la, beh no, la Nuova Venezia no, la Nuova Venezia parla della Reyer, c'è una foto notizia in prima pagina. Mentre sul Corriere delle Alpi, centrale, schiaffo al Vajont, e poi sull'Arena la fotonotizia è dedicata alla maturità su fatica e memoria, i temi preferiti dagli studenti.

Oggi vi voglio parlare di un tema molto importante. Ormai abbiamo tutti degli animali in casa, le persone se li portano anche appresso quando si muovono. Poi ci sono quelli che se li portano pure in spiaggia, io ne vedo parecchi in spiaggia. Ma il cane sta bene in spiaggia o sta male? E nell'eventualità, che cosa fare per fare in modo che il cane si diverta e stia soprattutto bene? Uno dice, così peloso, come fa con questo caldo? Vedremo, ne parleremo con il professor Antonio Mollo tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Bentornato al professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale, Produzione e Salute. Antonio, bentornato, che bello sentirti. Buongiorno.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Allora, il tema è cani, ma gatti non ne ho mai visti, comunque direi cani in spiaggia, ok? Cani in spiaggia.
1: Certo.
0: Soffrono questi animali a venire in spiaggia con noi, perché io ne vedo tanti che si divertono, ma ne vedo anche tanti molto accaldati. Quali sono gli accorgimenti più importanti?
1: L'accorgimento più importante, secondo me, usare il buon senso. Non c'è una regola assoluta, e ci sono cani che magari ci vanno più volentieri, cani che ci vanno meno volentieri, quello ognuno conosce il suo animale. Però a prescindere, una cosa è certa: i cani non sono fatti per stare come alcuni di noi ad abbrustolirsi per ore e ore in spiaggia. Considera, è un po' come avere un bambino molto piccolo.
0: Sì.
1: Se lo porti in spiaggia, ma non lo lasci 10 ore lì, perché sennò sto poveretto. Il cane si può anche divertire, però va in spiaggia presto la mattina o tardi la sera, fa un po' di attività, perché stare lì a fare la mummia sotto l'ombrellone lui non si perde.
0: Ma infatti.
1: E poi va anche a casa, ci si porta presso l'acqua, ovviamente, perché altrimenti, se lui ha tanta sete, potrebbe decidere di assaggiare l'acqua del mare. E poi dopo mi arrivano che si lamentano che il cane gli ha allagato la casa di dissenteria, perché si beve acqua salata.
0: Certo.
1: E si porta qualcosa per tenerlo all'ombra, ci si porta un asciugamano per lui.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

I giornali sportivi parlano di calcio e nemmeno di mondiale. A volte sono imbarazzanti questi locali, questi giornali sportivi, perché parlano di notizie che interessano. D'altronde comunque uno scrive quello che interessa ai suoi lettori, c'è poco da fare. Se i lettori dei giornali sportivi vogliono sapere il calciomercato, almeno che pensino a sollecitare un pochino la federazione con qualche letterina di far giocare gli italiani. Arrivano le agevolazioni per la produzione di energia elettrica invece, per impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e di gas residuati. Pichetto Fratin ha già firmato il decreto incentivi all'energia green, così in condominio vedremo qualche elica sui tetti, ma andate a quel paese, va. Scusate se mi sono lasciato andare, ma effettivamente bisogna pensare agli incentivi, che poi tu vuoi fare una cosa e il tuo incapace amministratore di condominio ti dice non è concesso, e invece è concesso. A me è capitato con la fibra ottica, non vi dico, cioè per passare la fibra ottica, una cosa che era nel nostro diritto, questo si è messo in mezzo a dire che non si poteva, e invece si può. Comunque ne parleremo, troveremo il modo di parlare anche di questo andando avanti. Tra poco i saluti, rimanete con noi.

termina la puntata di oggi, venerdì. Domani mattina abbiamo il meglio del macchiatone. Sapete che andiamo a riascoltare la settimana, ma anche qualcosa in più, è un po' una cosa che faremo per tutta la settimana dopo il 10 di luglio. Intanto voi rimanete qui con la musica di Radio Caffè, la musica e l'informazione. Domani.

0: to do. Radio Café, il est 13h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
1: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
5: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova sono in smaltimento le code per un incidente ormai risolto tra Vicenza Est e Superstrada Pedemontana Veneta in direzione Milano. Verso Venezia permangono rallentamenti per il traffico sostenuto tra Brescia Ovest e Brescia Est. Sono in corso lavori sulla tangenziale di Mestre tra Venezia Est e innesto passante di Mestre in direzione Trieste e Prudenza alla guida. Vi anticipiamo infine che a partire dalle 21.30 di oggi fino alle 8 del mattino di sabato sul passante di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita di Spinea per le provenienze da Padova, uscita alternativa Martellago. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. E tutto a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre. Perché noi di Radio Caffè ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale. Sempre!

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Dona anche tu il 5x1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Caffè. Le squadre di Vigili del Fuoco sono intervenute a Verona a seguito della caduta di un ragazzo dal ponte Scaligero nelle acque del fiume Adige. Il giovane è stato inizialmente agganciato e recuperato da un gommone da rafting dell'associazione Canoisti Verona che si trovava in zona e poi trasportato lungo il fiume fino allo scivolo d'argine situato in riva San Lorenzo nei pressi del ponte della Vittoria. I Vigili del Fuoco hanno quindi preso in carico il ferito, rimasto sempre cosciente, e lo ha trasportato in sicurezza dal greto del fiume fino alla sede stradale, affidandolo alle cure degli operatori sanitari. A Conselve, cinque ignoti travisati mediante un divaricatore idraulico hanno forzato la porta d'ingresso di un compro oro dove sono riusciti ad asportare vari articoli in argento. Secondo quanto ricostruito, i soggetti si sono poi dileguati a bordo di un'autovettura in direzione del centro cittadino. Sul posto, per i rilievi di rito e l'avvio delle indagini, sono intervenuti i militari della stazione di Albignasego e della radiomobile della compagnia di Abano Terme. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo sulla morte di un 13enne residente nel veneziano che si è tolto la vita nel giorno dell'esame lunedì scorso. Una tragedia improvvisa che ha colpito la famiglia e tutta la comunità scolastica sotto shock dopo aver appreso la notizia. Dell'indagine si sta occupando la Questura di Venezia anche per capire se in passato il ragazzo, che si preparava all'esame di terza media, sia stato vittima di episodi di bullismo. Per ora è tutto. Appuntamento su Radio Caffè più tardi.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova è stato risolto il precedente incidente e permangono code in smaltimento tra Brescia-Ovest e Brescia-Centro in direzione Venezia. Verso Milano invece si verificano rallentamenti con code a causa di un veicolo fermo tra Vicenza-Est ed il bivio per la Pedemontana Veneta su un tratto già interessato dal traffico intenso fino a Verona-Est. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio vi informiamo che è segnalato un incidente tra Udine Sud e Udine Nord in direzione del confine di Stato, potrebbero quindi verificarsi disagi in questo tratto. Vi anticipiamo inoltre che a partire dalle ore 21 di stasera fino alle ore 6 di domani mattina, a causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova, resterà chiusa l'uscita di Vicenza Ovest per chi proviene da Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Fer.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Radio Café, il est 15h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, partiamo ancora dalla A4 Brescia-Padova, dove a causa di un nuovo incidente si registrano code tra Brescia Est ed il Bivio per la A21 in direzione Milano. Per il traffico intenso invece si verificano rallentamenti con code sia in direzione Milano, tra Verona Est ed il Bivio per la A22 e tra Montebello e Soave San Bonifacio, sia per chi viaggia verso Venezia tra Brescia Ovest e Brescia Est. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, in seguito ad un incidente avvenuto tra Udine Sud e Udine Nord in direzione del confine di Stato, si è resa necessaria la chiusura della corsia di marcia tra il Bivio per la A4 e Udine Nord. Passiamo sulla tangenziale di Mestre, dove per traffico intenso si verificano code tra Terraio ed il Bivio per la A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche su canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sui appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, Radio Caffè, la Roma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Un grande successo, un'emozione. Radio Caffè, la Roma della buona musica.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, partiamo ancora dalla A4 Brescia-Padova, dove a causa di un nuovo incidente si registrano code tra Brescia Est ed il Bivio per la A21 in direzione Milano. Per il traffico intenso invece si verificano rallentamenti con code sia in direzione Milano, tra Verona Est ed il Bivio per la A22 e tra Montebello e Soave San Bonifacio, sia per chi viaggia verso Venezia tra Brescia Ovest e Brescia Est. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, in seguito ad un incidente avvenuto tra Udine Sud e Udine Nord in direzione del confine di Stato, si è resa necessaria la chiusura della corsia di marcia tra il Bivio per la A4 e Udine Nord. Passiamo sulla tangenziale di Mestre, dove per traffico intenso si verificano code tra Terraio ed il Bivio per la A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche su canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sui appositi banner. A più tardi!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
3: Per tutto il giorno.
2: Sempre e solo

Song Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane.

Stazione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
7: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
8: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Massimo Righetto. I carabinieri della stazione di Limena hanno arrestato un uomo domiciliato a Villafranca Padovana, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'arresto è scattato in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Padova su richiesta della locale procura che ha diretto le indagini. L'indagato, che in passato aveva già riportato 3 condanne per condotte analoghe contro precedenti partner, lo scorso maggio era stato originariamente sottoposto alla misura cautelare dopo che la vittima aveva deciso di troncare la relazione sentimentale durata 8 mesi a causa dei comportamenti ossessivi e della morbosa gelosia dell'uomo. Non rassegnandosi alla fine del rapporto e nonostante fosse già stato destinatario di un ammonimento del questore, l'uomo ha continuato a perseguitare la donna con reiterate condotte aggressive, assillanti e vessatorie. Denunce online, attivo il nuovo servizio della Polizia di Stato. A partire dal 15 giugno è operativo in via sperimentale il nuovo servizio della Polizia di Stato Denunce Online. Il portale, raggiungibile all'indirizzo denunceonline.poliziadistato.it, offre ai cittadini un servizio di trasmissione telematica di predenuncia da formalizzare entro le successive 48 ore presso un ufficio della Polizia di Stato, previo appuntamento da fissare tramite il servizio di prenotazione, sempre sulla stessa piattaforma. Le fattispecie per le quali è possibile presentare una predenuncia sono furto, frode informatica, truffa, accesso abusivo al sistema informatico o telematico, indebito utilizzo di carte di credito e di urca pagamento, diffamazione online. È invece operativo in tutta Italia, sempre a partire da oggi, il sistema di denunce online per la segnalazione di smarrimento di beni personali come cellulare, tablet, computer portatile, chiavi, denaro, passi di accesso al veicolo, carta d'identità cartacea o elettronica, contrassegno parcheggio invalidi, libretto o tessera postale, targa, bancomat e carta di credito. In questi casi è sufficiente effettuare la segnalazione di smarrimento online sul portale senza doversi presentare presso l'ufficio di polizia per la formalizzazione della stessa. Il verbale protocollato sarà poi disponibile entro 96 ore dall'invio all'interno dell'area personale del portale Denunce Online. Il documento scaricato dalla piattaforma sarà valido per la successiva richiesta di rilascio di una copia per l'emissione di un nuovo documento o per altre eventuali richieste. Per ora è tutto. Appuntamento su Radio Caffè più tardi.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. A causa di un incidente sulla A23 Palmanova a Tarvisio si viaggia con la corsia di marcia chiusa tra il bivio per la A4 e Udine Nord in direzione del confine di Stato. Segnaliamo un incidente anche sulla A4 Venezia Trieste presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso Trieste, in un tratto già interessato dal traffico intenso tra Re di Puglia e la stessa barriera. Traffico intenso invece sulla Brescia-Padova, dove si verificano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia, mentre verso Milano tra Somma Campagna e Brescia Est e tra Verona Est ed il bivio per la A22. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Café, il est 18h02.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Partiamo ancora dalla A4 Brescia-Padova per traffico intenso in direzione Milano. Segnaliamo rallentamenti con code tra Verona Est ed il bivio per la A22 e tra Somma Campagna e Brescia Est. Mentre verso Venezia rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera e tra Somma Campagna e Verona Sud. Code per traffico intenso anche sulla Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre, così come sulla stessa tangenziale tra Terrai ed il bivio per la A27, in entrambi i casi in direzione Trieste. Vi ricordiamo che stasera, dalle ore 21 e fino alle ore 6 di domani mattina, il bivio fra la A4 e la A31 della Val d'Astico rimarrà chiuso per lavori per chi proviene da Venezia e viaggia in direzione Rovigo. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Radio Café, il est 19h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1 luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, è stato chiuso il tratto tra Soave e Montebello in direzione Venezia, con conseguenti code tra Verona Est e Soave. Nella stessa direzione si verificano ancora rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Desenzano. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, con code tra Terraio ed il bivio per la A27 per chi viaggia verso Trieste. Prestare attenzione inoltre sulla A34 Villesse Gorizia, è segnalato un incidente tra Gradisca e Autoporto Gorizia in direzione di quest'ultimo, anche se al momento non ci sono disagi. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
1: Radio Café.
0: Radio Café Local News.
1: Local News.
3: Buonasera, bentrovati con l'ultima edizione di Café Local News. A Conselve, cinque ignoti travisati mediante un divaricatore idraulico hanno forzato la porta d'ingresso di un compro-oro dove sono riusciti ad asportare vari articoli in argento. Secondo quanto ricostruito, i soggetti si sono poi dileguati a bordo di un'autovettura in direzione del centro cittadino. Sul posto, per i rilievi di rito e l'avvio delle indagini, sono intervenuti i militari della stazione di Albignasego e della radiomobile della compagnia di Abano Terme. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo sulla morte di un 13enne residente nel veneziano che si è tolto la vita nel giorno dell'esame lunedì scorso. Una tragedia improvvisa che ha colpito la famiglia e tutta la comunità scolastica sotto shock dopo aver appreso la notizia. Dell'indagine si sta occupando la Questura di Venezia anche per capire se in passato il ragazzo che si preparava all'esame di terza media sia stato vittima di episodi di bullismo. I carabinieri della stazione di Limena hanno arrestato un uomo domiciliato a Villafranca Padovana, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'arresto è scattato in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Padova su richiesta della locale procura che ha diretto le indagini. L'indagato, che in passato aveva già riportato 3 condanne per condotte analoghe contro precedenti partner, lo scorso maggio era stato originariamente sottoposto alla misura cautelare dopo che la vittima aveva deciso di troncare la relazione sentimentale durata 8 mesi a causa dei comportamenti ossessivi e della morbosa gelosia dell'uomo. Non rassegnandosi alla fine del rapporto e nonostante fosse già stato destinatario di un ammonimento del questore, l'uomo ha continuato a perseguitare la donna con reiterate condotte aggressive, assillanti e vessatorie. Denunce online, attivo il nuovo servizio della Polizia di Stato. A partire dal 15 giugno è operativo in via sperimentale il nuovo servizio della Polizia di Stato Denunce Online. Il portale, raggiungibile all'indirizzo denunceonline.poliziadistato.it, offre ai cittadini un servizio di trasmissione telematica di predenuncia da formalizzare entro le successive 48 ore presso un ufficio della Polizia di Stato, previo appuntamento da fissare tramite il servizio di prenotazione sempre sulla stessa piattaforma. Le fattispecie per le quali è possibile presentare una predenuncia sono furto, frode informatica, truffa, accesso abusivo a sistema informatico o telematico, indebito utilizzo di carte di credito e di urca pagamento, diffamazione online. È invece operativo in tutta Italia, sempre a partire da oggi, il sistema di denunce online per la segnalazione di smarrimento di beni personali come cellulare, tablet, computer portatile, le chiavi, denaro, passi di accesso al veicolo, carta d'identità cartacea o elettronica, contrassegno parcheggio invalidi, libretto o tessera postale, targa, bancomat e carta di credito. In questi casi è sufficiente effettuare la segnalazione di smarrimento online sul portale senza doversi presentare presso l'ufficio di polizia per la formalizzazione della stessa. Il verbale protocollato sarà poi disponibile entro 96 ore dall'invio all'interno dell'area personale del portale Denunce Online. Il documento scaricato dalla piattaforma sarà valido per la successiva richiesta di rilascio di una copia, per l'emissione di un nuovo documento o per altre eventuali richieste. È tutto per oggi, grazie per l'ascolto e buona continuazione su Radio Café.
0: Radio Café Local News.
4: Prossimo appuntamento con l'informazione locale lunedì pomeriggio alle 14.
1: Radio Café.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est. Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa di un incidente è stato chiuso il tratto tra Soave e Montebello in direzione Venezia, con code tra Verona Est e Soave nella stessa direzione. Sulla 34 Villesse-Gorizia viene segnalato un incidente tra Gradisca e l'autoporto di Gorizia in direzione di quest'ultima. Al momento non vengono segnalati disagi. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si verificano code in direzione Trieste tra Terraglio e il Bivio per la 27. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Caffè, si sente la differenza. Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento.

0: Radio Café, si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h01.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute. Radio Gaffa.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. Slitta la cerimonia in presenza tra Stati Uniti e Iran per la firma dell'accordo di cessate il fuoco. A pesare l'aggravarsi della crisi libanese, nelle ore scorse i mediatori hanno annunciato un accordo di tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora nessun seguito in Libano. È ancora strage. Sentiamo Laura Supino.
6: L'accordo di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah sarebbe stato siglato oggi grazie alla mediazione del Qatar e degli Stati Uniti e sarebbe entrato in vigore dalle ore 15 ora italiana. Lo hanno riferito fonti ufficiali USA alla Reuters dopo ore di violentissimi bombardamenti. Sul campo però non si ravvisano cambiamenti. L'ondata di raid israeliani scattata dopo l'uccisione nella notte di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese deceduto. Il bilancio provvisorio è di una cinquantina di morti e un centinaio di feriti. Tutto il Libano ora deve bruciare la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco di Tel Aviv al Libano.
5: L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma il ministro degli esteri russo Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. Il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Non siamo d'accordo neppure se si debba negoziare, ammette il premier polacco Babiš. E sul campo ancora fuoco incrociato, almeno 11 morti nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, e una bimba sarebbe morta ieri negli attacchi ucraini su Mosca. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Donald Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
7: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
5: Tante le parole di solidarietà per la Premier anche in una telefonata dal presidente Mattarella. A fianco di Meloni, naturalmente, la maggioranza e anche esponenti dell'opposizione, che peraltro parlano di conseguenza della subalternità del governo italiano. Sentiamo Mara Carfagna di Noi Moderati e il leader verde Angelo Bonelli.
8: Raccontare la Presidente del Consiglio come una leader che implora è falso, offensivo e inaccettabile per l'intero Paese. Spiace che in queste ore ci sia tra l'opposizione chi strumentalizza questa polemica invece di difendere l'interesse nazionale.
9: Pensavo di stare su scherzi a parte, ma è tutto vero. Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
5: L'esame di maturità, oggi la seconda prova scritta, diversa per indirizzo. Una versione di Quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi di Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net intanto la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano. La più gettonata è stata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Infine, i mondiali di calcio, il Messico è già ai sedicesimi, stasera possono raggiungerlo Stati Uniti o Australia, ma l'attesa maggiore è per il Brasile di Ancelotti, chiamato a cancellare il debutto deludente. Gerardo De Vivo.
10: Ne passano 32 su 48, tra cui le 8 migliori terze. Più difficile tornare a casa che continuare il cammino, che prosegue per uno dei tre paesi organizzatori, il Messico, prima squadra a guadagnare i sedicesimi. Obiettivo nel mirino degli Stati Uniti che alle 21 a Seattle affrontano l'Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince stasera c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte a Boston per la sfida tra la Scozia, 3 punti al debutto contro Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde-oro di Carlo Ancelotti la squadra più attesa, sommersa di critiche dopo il pareggio con i campioni d'Africa. La squadra può e deve fare meglio. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT della Seleção in vista della sfida contro Haiti a Filadelfia alle 2:30. Dopo il KO con l'Australia è già spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, obbligata a battere il Paraguay per sperare ancora nella qualificazione. A San Francisco si inizia alle 5 del mattino.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Ben trovati, un saluto a tutti voi. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo del passante di Mestre. Dalle 21:30 di oggi, venerdì 19 giugno, alle 8 di sabato 20 giugno, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Ispinea in direzione Trieste a causa di lavori. L'uscita alternativa è quella di Martellago-Scorzè. Dalle ore 21:30 di domenica 21 giugno alle 5:30 di lunedì 22 giugno sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la 4 passante di Mestre in direzione Milano e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste a causa di lavori. Come uscita alternativa è possibile utilizzare Padova Est. Parliamo della 4 del casello di Vicenza Ovest, verrà chiuso dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina in uscita provenendo da Milano a causa di lavori. Per consultare in ogni momento la situazione del traffico da Brescia Trieste potete scaricare la app gratuita Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro buon viaggio, guidate con prudenza.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, un saluto a tutti voi. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo del passante di Mestre. Dalle 21.30 di oggi, venerdì 19 giugno, alle 8 di sabato 20 giugno, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Ispinea, in direzione Trieste, a causa di lavori. L'uscita alternativa è quella di Martellago-Scorzè. Dalle ore 21.30 di domenica 21 giugno alle 5.30 di lunedì 22 giugno, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la 4 passante di Mestre in direzione Milano e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste a causa di lavori. Come uscita alternativa è possibile utilizzare Padova Est. Parliamo della 4 del casello di Vicenza Ovest. Verrà chiuso dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina in uscita provenendo da Milano a causa di lavori. Per consultare in ogni momento la situazione del traffico da Brescia Trieste potete scaricare la app gratuita Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro buon viaggio. Guidate con prudenza.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Rouge. Ogni venerdì su Radio Café.
1: Radio Café, il est 23h01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, il est minuit 2. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.